quella che più bella non ce n'è. Mi fai mancare il fiato tu con tutto quel che fai, a dirti che sei lui.